funi solo, zavele zamgadi izolo. Ay, bengiblome nayizolo, bengitshela ngeyindaba zayizolo. Ay, engabe funi izolo, zavele zamgadi izolo.